0: Ràdio Arrels.
1: A Porta, 93.1.
2: Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti da

0: la storia collettivi, tutto quanto all'antenate, ma appunto guarda che pensa, per forza già canta. Nu cuz, na coz, nu car na carrozze, carica di ciancianelle piene di brigizze, ma lupa o mavurda, ne sabata maraviz, di cuz, di coz, di car, di carrozze, non c'è crianza cu piglia piglia, come un surce da caniglia. Tre cuz, tre coz, tre car, tre carrozze, scordo tu buona fatta, nonna mai m'ha ditta, ma te ne sempre a mente, un ma che t'ha fatta.
1: All'aria vola. Adivina lo che va a passare un dia una vigliaia. Fa uns anys, una pedregada va pelar la Puput i va despentinar totes les figueres. I els pagesos, tots esfereïts, van anar a veure el sant i li pregar en Sant Valeré, en Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò. El sant, en bona voluntat, es va aconsellar que piantessin un bancal d'ulles. I tots els maitins, quan el sol hi sigui entremig dels trossals, se n'anaven a veure si naixien. I els uns cridaven, ja apunten, ja apunten. I els altres seguien pregant, Sant Valeret, Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò.